Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità faccio piovere sul tuo vino demo te. Non mi fotti neanche in casa, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia. Ho le vele quindi volo come Scampia, troppo zucchero sotto la mia lingua. Vai.

0: Los éxitos que te gustan están aquí, en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos.
1: Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità faccio piovere sul tuo vino de mate. Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia. Ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo zucchero